0: Drop Dead, Olivia Rodrigo su RDS, buongiorno, le 7:10, siamo qua insieme fino alle 9 anche questa mattina. Io sono Corrado Trisoglio, lui è Francesco Cadente, non lo vedete, ma ve lo saluto io, anzi ve lo ringrazio anche perché ci sta dando una mano questa mattina. Allora, alle prese con il caldo che ci darà una tregua, come abbiamo sentito poco fa nell'appuntamento con il meteo, c'è stato il boom di ombrellini per ripararsi dal sole, che adesso si possono convertire se piove, sono sempre utili. Oltre ai ventagli e ai ventilatori, da borsette è spuntato appunto questo alleato. Gli ombrelli da sole hanno avuto un vero e proprio boom, soprattutto tra i turisti nelle città d'arte e non solo. Li vediamo girare anche qui a Milano, per esempio, da dove vi sto parlando, qualche giapponese con l'ombrellino per ripararsi dal caldo e dal sole. Molto diffusi, infatti, proprio tra gli orientali che stanno prendendo piede anche in Italia, come anche nelle capitali europee colpite dalle ondate di calore. Allora, in Giappone l'ombrello si chiama Igasa e il suo utilizzo per ripararsi nelle giornate di gran caldo o comunque quando nel cielo non si vede neppure una nuvola è piuttosto diffuso e, secondo diversi studi condotti proprio lì in Giappone, una barriera anti-UV può contribuire a ridurre la percezione del il calore sul corpo. Io non ho mai provato. Hai provato tu l'ombrellino? Qualche volta? Dobbiamo provare, dobbiamo verificarlo.
1: No, non ci sono arrivato.
0: Speriamo non ci siano nuove ondate di caldo, comunque nel caso possiamo anche noi proteggerci dall'esposizione ai raggi solari, in particolare viso, collo e décolleté. Non è il nostro caso. Con buona pace dei dermatologi, ma comunque l'ombrello da pioggia è adatto anche a questo scopo, magari non nero perché lì sarebbe un problema. Ecco, quindi questo pare sia il trend, sia stato il trend dell'estate 2026. Adesso ci organizziamo e poi alla fine, se piove, ci possiamo comunque, possiamo convertire anche questo ombrellino. Sono le 7:11, arrivano anche One Republic, questa è Counting Stars. RDS.

0: con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Cat's Eye, Animal. Olivia Dean, Baby Steps. Martin Garrix e U2, Fireflies.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.

Summer Funk, Francesco Gabbani, e in questa calda summer, per ripararci appunto, molti usano l'ombrellino, che tra l'altro leggo è nato addirittura 4000 anni fa nell'antica Cina e in Egitto. Diciamo che l'alternativa sarebbe il cappello di carta fatto con il foglio della Gazzetta. Non fa molta immagine, però potrebbe essere, diciamo, un'alternativa economica. Le 7:20 su RDS, tra poco torna ancora la sequenza mixata, ma intanto c'è questa canzone di Lady Gaga che si chiama The Dead Dance.

0: Siamo qua pronti per giocare con il nostro gioco dell'estate Quizzappando e voglio presentarvi il nostro ascoltatore, il nostro amico Francesco da Crotone. Francesco!
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno. Cosa stai combinando a quest'ora, Francesco? Stai lavorando? Sei in vacanza?
1: Sono, diciamo, ho terminato le ferie e mi sto preparando per andare al lavoro, diciamo.
0: Ecco, allora io adesso ti rifaccio la domanda del nostro Quizzappando. Immagino tu sia andato anche sull'app perché lì c'era un indizio che ti dava una mano. Allora, sì, la domanda era questa: l'aggettivo più consono ai grandi?
1: Insuperabile.
0: Esatto, bravo Francesco, sei andato sull'app, ti è servito l'indizio?
1: Sì, è stato molto utile.
0: È molto utile, sì, perché era tonno, no? Grattavi, sì, sì, è uscito fuori un tonno. E quindi questa, sì, diciamo, questo aiuto ti dà la possibilità di vincere la nostra RDS Special Bag, che è appunto il premio di Quizzappando. Va bene?
1: Sì, sì, grazie tanto.
0: Ciao Francesco, buona giornata, ciao. A presto, ciao ciao.
1: Grazie.

0: spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Christine Bone, Christine Bone, Christine Bone.

0: Per 2000 anni Taranto ha guardato il Mediterraneo. Ad agosto è il Mediterraneo che guarda Taranto. Dal 21 agosto al 3 settembre, i 20esimi giochi del Mediterraneo portano in Puglia oltre 4000 atleti da 26 nazioni e 3 continenti. Aree in tutta la regione, impianti nuovi, migliaia di volontari. Per Taranto non è una vetrina, è un punto di partenza. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro. Scopri i giochi su ta2026.com.
1: Si tornerà a giocare più tardi con Quizzappando, il gioco dell'estate di RDS, ma si torna ad ascoltare anche la sequenza mixata che ha mixato l'uomo qui davanti a me, cioè Francesco Cadente. Sentiamo. Ciao.
2: Nessuna attesa, solo grandi successi.

0: Che meraviglia chiudere con Onde di Alex Baroni, la sequenza mixata alle 7:40, ma tra poco, attenzione, perché arriva uno scherzo su commissione che avete poi sentito durante l'anno nella stagione di Tutti Pazzi per RDS che torna lunedì 31 agosto.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quest'estate non scegliere trasporto e relax, falli entrambi. Dal 18 al 20 settembre torna a Bibione la Beach Volley Marathon, il torneo di beach volley più partecipato del mondo. Giochi quando vuoi, ti rilassi quando vuoi. Che tu venga per competere o per vivere l'atmosfera, qui ogni momento è come una finale. Crea la tua squadra e vivi l'esperienza su beachvolleymarathon.it. Beach Volley, estate, libertà.
0: Allora, chi sarà l'autore dello scherzo che sentiremo tra poco? Lo scopriremo tra qualche minuto qui su RDS. Intanto sentiamo anche questo successo.

0: of Fame, The Script con il featuring di Will I Am su RDS. Allora sentiamo a questo punto uno degli scherzi su commissione del nostro morning show Tutti Pazzi per RDS, la nostra Rossella Brescia.
1: Ciao, sono Marco di Capestrano e volevo fare uno scherzo a mia moglie, che siamo insieme da 24 anni, e volevo sapere se è ancora innamorata di me, gelosa. Ciulin, pensaci tu.

0: Pronto?
1: Ah, pronto, salve, cercavo il signor Marco, se... E questo è il centro estetico Manina di Fata qui allo stato degli Abruzzi. E signore, lei signora Simi per caso?
0: Per che cosa, scusi?
1: Ah, scusi, no, siccome il signore voleva fare massaggio adesso, prima di lasciava calico e faceva massaggio, siccome viene la ragazza speciale per fare quel massaggio che lui richiesto, e c'è persona che viene da fuori, e volevo sapere se era sicuro che faceva, o comunque avvisarle che ha lasciato il telefono da noi, capito?
0: Sì, un attimo, va bene.
1: Siccome poi io sono preoccupata che poi è un massaggio che va pagato, capito? E signore, siccome costa un po' di più quello che ha quello sprint di gioia finale, e allora io non sapevo come fare, capito?
0: Che cosa le devo dire? Un attimo solo.
1: Ma lei, signora, è sua segretaria, è qualcuno?
0: Sì, sono la segretaria.
1: Ah, signora, allora aspetta. Può darmi a mano se ha altro numero, signore, magari, oppure chiamo tra 5 minuti, la richiamo.
0: Non ce l'ho un altro numero.
1: Allora le chiamo lei tra 5 minuti, così mi...
0: Pronto?
2: Pronto?
0: Pronto, Marco.
2: No, mi senti?
0: Ma che cazzo hai combinato, Marco?
2: Non trovo il telefono, mo ti sta chiamando sto numero perché non...
0: Allora mi ha chiamato una signorina che si è andata a fare un massaggio. Te lo sei scordato là, quindi sai dove fa, massaggio. Dove devi andare. Che cazzo stai combinando, Marco?
2: Vabbè, per quel dolorino, quando sono andato domenica, quando è che sono andato con le duro, c'avevo un male, mi faceva male il collo, sempre per la cervicale.
0: Mi ha chiamato una signorina, mi ha detto che ti sei scordato il telefono là.
2: No, ma perché stai incazzato?
0: Senta, Marco, una signorina, una filippina sembrava. Che ti devo dire, Marco? Mi ha preso
2: una
0: un colpo.
2: Filippina, poteva essere pure un maschio, ma era una filippina. E che ma scusa, che t'ha detto?
0: Tutta parlava così, che dice, è passato il signore, mi ha detto, mi dia un altro numero. Non mi avevi detto niente, che ne so, Marco, che
2: vabbè, non ti ho detto niente, è un massaggio, comunque mo lo vado a riprendere io, dai.
0: Marco, se mi stai a incazzare, mi frega un c***o, perché c'ho dei grandi problemi, per carità. La signorina va trovando che l'appuntamento, perché si deve scomodare, che costa di più, che ci sta lo sprint finale di gioia, e quello e quell'altro, quindi io non lo so che cos'è, Marco. Siccome c'ho dei grandi problemi, per piacere,
2: Sono bravi ragazzi.
0: Marco, che ti sta succedendo? Stai bene, Marco?
2: Ma perché? Perché fai così?
0: Sei un coglione di me.
1: Scusate, c'è Maletta per caso?
3: Maletta.
1: Io sono Ciulin, scusi, perché ho visto che c'è la Maletta prima.
0: Dai, su, che ho tanti problemi, per
1: Dai,
0: favore.
1: Dai, signora, per favore.
0: Marco, sei tu che ti modifichi la voce.
1: Ma no, no, non è Marco che fa Ciulin, no. Io sono Ciulin, altra persona. Cosa pensi di lui in questo momento?
0: Che è un cretino, che posso pensare? Dopo 24 anni che siamo insieme, se facesse per il massaggio, magari trovava giovamento dal massaggio, che posso dire?
2: Siamo su RDS, siamo su RDS.
0: Pure, oddio, no, vabbè. Marco!
4: Scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.
5: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, dammi un segno.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: È ancora lontano il weekend, visto che è lunedì ed è anche il 17 agosto. Blinding Lights era il titolo di questa canzone. Torniamo tra poco per gli ultimi aggiornamenti sui fatti più importanti.
1: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Nella prossima ora ascolteremo questo ed altro. Intanto dalla redazione Roberta Lupi, ben ritrovata.
4: Buongiorno.
3: Sentiamo gli ultimi aggiornamenti.
4: I successi azzurri nello sport in primo piano, Italia prima nel medagliere degli europei di atletica a Birmingham con 22 podi, 10 gli ori, chiusi gli europei in acqua a Parigi, Italia seconda nel medagliere dietro la Gran Bretagna, 43 podi complessivi tra nuoto in vasca, artistico, fondo e tuffi, due argenti anche dalla ginnastica per Sofia Raffaeli al cerchio nella ritmica nei mondiali di Francoforte e per le azzurre nella gara a squadre agli europei di artistica a Zagabria. Le altre notizie, l'Iran pronto all'escalation nel conflitto con gli Stati Uniti, lo riporta il Wall Street Journal, che riferisce di un piano segreto per intensificare la guerra. L'aumento dei costi tra le misure, scade la tregua e l'esercito di Teheran mette una taglia di $30,000 per ogni soldato americano ucciso o catturato. Intanto, secondo Axios, Washington avrebbe aperto da maggio un canale diretto per dialogare coi Pasdaran. Il colpo di Ferragosto, portate via 4 opere di Antonello da Messina, 3 pannelli del Politico di San Gregorio e la tavoletta bifronte dal Museo regionale messinese. Ad agire 3 persone col volto coperto che hanno eluso i sistemi di allarme. Ascoltati dalla procura e i vigilanti, indagini sul mercato nero dell'arte. In Lunigiana domenica, scossa di magnitudo 3.7 avvertita in tutta la Versilia e nello Spezzino, epicentro a 2 chilometri da Fos di Novo, Massa Carrara. A RDS Carlo Meletti, sismologo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, chiarisce.
5: Non c'è nessun legame tra questa scossa e la sequenza che è in corso ancora nel Pisano, perché sono due zone completamente diverse. Sono poi strutture geologiche ben diverse. A Fos di Novo si è attivata un pezzo di una struttura che però noi conosciamo interessare tutto l'Appennino settentrionale. Le scosse di Pisa invece riguardano più delle faglie piccole che sono poste circa lungo la costa tra la zona di Pisa e di Livorno.
4: Si attenua la fa sull'Italia, in arrivo temporali, oggi allerta gialla in 13 regioni. Questa è RDS.
3: Buongiorno, un minuto dopo le 8. Allora, le app di dating, roba antica oramai, superata, roba da boomer, perché adesso in Finlandia c'è un nuovo metodo di approccio per i single, anche se in realtà, devo dire la verità, hanno un po' copiato quello che già succedeva in Italia, a Milano per la precisione, dove c'era annuisci, quindi conosci bene di che cosa sto parlando. Esattamente, ecco, ne parliamo tra poco nella prossima ora qui su RDS. Intanto ripartiamo con una bella sequenza mixata da Francesco Cadente e partiamo subito dall'estate dell'87 con Madonna, questa è la Isla Bonita.
0: All'inizio di ogni ora
6: i tuoi ricordi e le tue emozioni
0: con un successo senza tempo
6: della tua estate.

0: È solo un gioco, mama non mama. Per tornare su questo argomento, ecco, tra poco c'è questa novità che arriva dalla Finlandia. Intanto abbiamo chiuso proprio con Madame la nostra sequenza mixata. Sono le 8:14. Ve la riproponiamo con altri 4 successi nella prossima ora su RDS.
1: Mario Montagna, attivo o sdraiato?
2: Noi siamo sempre con te con la nostra app.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere, Calzolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Per 2000 anni Taranto ha guardato il Mediterraneo. Ad agosto è il Mediterraneo che guarda Taranto. Dal 21 agosto al 3 settembre, i 20esimi giochi del Mediterraneo portano in Puglia oltre 4000 atleti da 26 nazioni e 3 continenti. Aree in tutta la regione, impianti nuovi, migliaia di volontari. Per Taranto non è una vetrina, è un punto di partenza. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro. Scopri i giochi su da2026.com.
0: Hai capito, questi finlandesi che ci hanno copiato questa idea che addirittura risale al 1994, tra poco ne parliamo su RDS, ora 21 Pilots.

Maledetto me, fulminacci su RDS. Allora, così domanda bruciapelo, anche perché questa è una cosa che arriva addirittura dal 1994, quando il Corriere della Sera pubblicò un articolo che raccontava un luogo di Milano, perché di Milano, cioè l'esse lunga di Viale Papiniano, come un luogo dove si poteva rimorchiare, broccolare con cosa? Con un segno distintivo, cioè l'ananas nel carrello, giusto, nel cestino della spesa. Se avevate l'ananas, ananas vuol dire che eravate single e quindi di conseguenza aperti a nuove, a nuovi

rapporti. Ecco, vogliamo sapere se qualcuno ha trovato moglie o marito con questo stratagemma. La regola era semplicissima: vai a fare la spesa, prendi un ananas, lo metti nel carrello. A quel punto, invece di concentrarti sulla lista della spesa, inizi a guardarti intorno, a vedere se c'è qualcuno o qualcuna che ha anche in questo caso l'ananas nel carrello. Ecco, questo succedeva dal 1994 a Milano. Non so se è ancora così, anzi, aggiornateci perché non siamo informati se continua, diciamo, questa vicenda in questo supermercato di Viale Papiniano. Ecco, cosa succede? Che in pratica in Finlandia hanno copiato più o meno la stessa cosa, perché nei supermercati finlandesi cosa succede? Che se avete il cestino rosa vuol dire che siete single e quindi potete incontrare magari qualcuno che è nelle vostre condizioni, stesse condizioni sentimentali, capito? Hanno copiato. Forse era meglio l'ananas, era più divertente, no? L'ananas nel cestino o nel carrello. Però la cosa che ci interessa sapere è se questo metodo per voi ha funzionato, quindi mandateci un messaggio al 388-22-38822. Intanto noi torniamo alla musica alle 8:24, poi tra poco torna anche il nuovo di Olivia Dean, perché è una delle nostre novità.

Mendes, Francesco Cadente mi stava, diciamo, aggiornando. Esiste ancora questa tecnica, quella dell'ananas nel cestino, però bisogna capovolgerlo l'ananas per far capire appunto che si è single. Tra l'altro questa cosa, che è stata copiata in Finlandia, in Italia c'è dagli anni 90, era stata a sua volta copiata dalla catena di supermercati spagnoli Mercadona, che appunto sono stati i primi a diffondere in tutto il mondo questo, diciamo, metodo per broccolare, per rimorchiare. Le 8:28 con

0: Come vi anticipavo poco fa, sentiamo il nuovo di Olivia Dean e una delle nostre novità.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
1: Novità.
3: New music.
2: Novità RDS.
4: Olivia Dean, Baby Steps.

0: regina di cuori, mi mandi di fuori i Litfiba su RDS. Voglio salutare il nostro amico Mirko a proposito di quello di cui parlavamo poco fa, dell'Esselunga, dell'ananas rovesciato. Sono così fortunato che le ananas erano finite. Prova con i peperoni, magari con quelli riesci a portare a casa qualcosa. Va bene, dai, sono le 8.36, tra poco torna anche il meglio di Tutti Pazzi per RDS.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Rio Mare da 80 grammi a 10,99 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Piemonte, la tua vacanza nel verde. Parchi naturali, avventure e itinerari a misura di famiglia. Vivi un'esperienza unica. Piemonte is eccellenza italiana. Scopri di più su visitpiemonte.com.
0: Sentiamo il meteo per le prossime ore per questo lunedì 17 agosto e quindi grazie al servizio di Trebi Meteo ci sono le previsioni su RDS.
4: Giornata di lunedì caratterizzata da un peggioramento delle condizioni meteorologiche. Avremo infatti delle instabilità da segnalare a nord-est con fenomeni anche forti, qualche rovescio sull'arco alpino, su parte della Lombardia, sull'Emilia-Romagna e poi anche su gran parte del centro, soprattutto sulla fascia adriatica e su parte del sud. Contesto climatico caldo ma con valori che tenderanno a diminuire e non supereranno i 32-33 gradi. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
0: Il 31 agosto tornerà il nostro morning show Tutti Pazzi per RDS, ma anche tra qualche minuto sentiremo uno scherzo su Commissione.
1: RDS.
5: Che non importa se RDS
1: 100% grandi successi.

0: Standing Next to You. E allora sentiamo adesso il meglio di Tutti Pazzi per RDS con Rossella Brescia, una famosa gag telefonica appunto del nostro morning show che torna il 31 agosto, X Factor.
1: Ciao, sono Rosario da San Benedetto del Tronto e voglio fare uno scherzo alle mie compagne Katia con X Factor.
2: X Factor, il ritorno delle fiamme, dove l'ex tornano in scena per un'ultima e indimenticabile performance. E speriamo che non ci sia un bis.
3: Pronto?
4: Pronto, sono Antonella.
3: Sì.
4: Ciao, scusami se ti chiamo, non so se ti ricordi di me, sono Antonella, una ex di Rosario.
3: Sì.
4: Perché era un po' imbarazzante chiamarti, però veramente siete la mia ultima spiaggia, perché non lo so se lo sai, c'è un concerto molto importante di Ricky Martin.
5: È vero?
4: È tutto pieno, io volevo venire perché io vivo a Monza e volevo venire, allora ho detto va bene, mi trovo qualcosa. Poi io mi sono ricordata che anche Rosario vive là, e allora ho detto magari chiedo se mi possono ospitare loro. Mi devi scusare se ti ho provato a chiamare, perché lui dice no, Katia è gelosa, non la proverà mai. Ma io ho detto ma di cosa?
3: Ti spiego, il fatto che non è il caso.
4: Cioè per me Rosario è veramente come se fosse una friend zone, è un fratello, capito? Cioè non ho nessuno stimolo per lui.
3: Io ho avuto la storia da te, Rosario, perciò non è che me lo devi dire. È come se io inviterei mia ex qui a casa, capito? A parte io non è che poi mi ha raccontato, sinceramente ho sofferto tanto con te. Comunque va bene.
4: Ma perché hai sofferto? Non devi soffrire. Per me lui è proprio, non lo so, come un panda bello, capito, carino, che c'è tanto affetto, però quello, niente di più.
5: Un pandino,
4: un
5: po'
4: di questo.
3: Adesso io ne parlerò con lui, ma non per me non è.
4: Allora, parlamne, perché veramente vengo per. Cioè, la mia vita loca è quella di Ricky Martin, non.
0: Ah, non per.
4: Devo fare una battuta, sì.
3: Ciao.
0: Sentiamo.
3: Pronto? Allora, io ti ho chiamato, lo sai, perché non mi devi parlare né oggi né domani. Ma devi starmi alla larga. Come cazzo ti ho avuto in mente?
1: Ma che è successo? Fammi capire.
3: A me non mi rompere i coglioni, lo so, hai capito? Però che tu mi fai chiamare la tua ex e poi mettermi qua a casa, hai capito?
1: Ma sentiamo, ti ha chiamato Antonella per caso?
3: Sì, mi ha chiamato Antonella.
1: Ma guarda, io gli avevo detto, lei ha insistito col numero, gli avevo detto, guarda, sicuramente no.
3: Lo sai, lasciami stare, non mi devi lasciare stare, hai capito? Lo sai, ci sono un sacco di B&B. No, lasciami stare. Non mi devi stare tutto weekend, non mi devi rivolgere la telefonia. Non mi devi rivolgere. Come se io invito un ex e mi dormi qua a casa. Ti capito?
0: Come
3: lei mi dice che tu sei un orsacchiotto, per me è un panda, per me è come. Poi io. Ma come cazzo mi viene in mente?
1: Panda, a me non me l'ha detto mai panda.
3: A me me l'ha detto lei, ti capito? Lo sa, mi devi oggi e domani mi devi lasciare in base.
1: Mamma, fammi capire.
3: Non mi devi rivolgere la parola, Rosario. Non mi devi rivolgere la parola. Hai capito? Ok?
4: Pronto, sono Antonella di RDS, però sei uno scherzo, Katia.
3: Scusa.
4: Ma cioè dove va? Questo è X Factor, una ex che rimane una ex, stai tranquilla.
3: Ma andasse a
4: Ciao, cara.
0: Ciao, Panda.

0: Miley Cyrus. Esatto, Jade. Allora, è arrivato un messaggio, Scorfano, non so se è riferito a me, spero sia qualcuno che vuole giocare con il nostro gioco dell'estate. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno ragazzi, ciao.
0: Guarda, bene. Abbiamo una sorpresa per voi questa mattina. Sentiamo.
2: This is Max Headroom.
0: Eccolo.
2: And what you're about to witness is one of the most sinister sounding intros to a trailer to one of the greatest epics ever produced in the history of television.
0: È un po' antico, però
3: sì, ne abbiamo parlato qualche giorno fa.
0: Sì, sì.
3: Non mi ricordo a quale.
0: Perché sarei io il Max Headroom.
3: Ah, esatto,
0: perché non mi vedi mai, no?
3: Esatto.
0: Vedi,
3: allora, Max Headroom era un personaggio sintetico degli anni 80, sì, 90, molto avanti era per allora, di una serie inglese, molto. Tra l'altro, sai, in questa serie poi era molto avanti perché facevano i collegamenti, questo era un giornalista,
0: faceva delle incursioni
3: tipo le però in diretta con la telecamera senza niente. Dicevo, sì, vabbè, ma com'è possibile fare i collegamenti con una telecamera? Adesso si può fare dopo 40 anni che ti sposti con un telefono, con una telecamera senza fili e vai in diretta con la linea.
1: Ci siamo arrivati, okay. Sì,
3: pazzesco,
1: sì.
3: Pazzesco.
0: Allora ci sentiamo sintetici domani mattina a partire dalle 5, va bene?
3: Grazie Corrado Trisoglio.
0: Grazie a
3: Corrado,
0: domani.
4: Ciao,
0: buona giornata.
4: Ciao.
5: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
6: La tua estate è piena di ricordi.
5: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
7: My Summer Station.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Buona giornata da Mauro e da Renzo in redazione RDS, ritroviamo Roberta Lupi.
11: Ciao. Buongiorno.
10: Sentiamo con te gli aggiornamenti sui fatti principali dell'attualità di questo lunedì.
11: Riparte l'attività eruttiva dell'Etna e l'emissione di cenere vulcanica nell'aeroporto di Catania, voli in arrivo limitati fino alle 14, nessuna restrizione per le partenze. Nuova scossa di terremoto di magnitudo 5.6 in Indonesia, non è stato emesso alcun allarme tsunami. Negli scorsi giorni il sisma di magnitudo 7.7 ha provocato oltre 50 vittime, 700 gli italiani sull'isola di Flores. E sul piano di pace per Gaza, Trump vuole andare avanti, l'inviato americano Kushner incontra in Egitto i rappresentanti di Hamas e oggi il premier israeliano Netanyahu, obiettivo convincere Tel Aviv ad accettare la proposta del Board of Peace. Il conflitto in Ucraina, sarebbe russo il drone abbattuto dalla NATO in Romania, l'episodio nel giorno del massiccio attacco di Kiev su Mosca, nuovi raid incrociati, vittime e feriti, gli ucraini colpiscono Belgorod e neutralizzano oltre 100 droni, Mosca ne abbatte 205. Aumentare di un terzo il numero di

0: entità russe sanzionate. L'intenzione espressa dall'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaya Kallas, parlando al quotidiano tedesco Die Welt. Siamo allo sport ora con Gianluca Gizzi.
1: L'Italia vince il medagliere degli europei di atletica a Birmingham con 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi. Decisive le vittorie della 4x400 maschile e di Larissa Iapichino nel salto in lungo. L'ultima giornata del campionato continentale regala i colori azzurri anche il terzo posto della staffetta 4x400 donne e gli argenti nella maratona con Pietro Riva e la squadra femminile. Secondo posto finale invece per l'Italia nel medagliere degli europei in acqua di Parigi. 13 gli ori dietro alla Gran Bretagna, ma conquistiamo più podi, 43. 20 arrivano dal nuoto in vasca, gli ultimi da Simona Quadarella, che dopo gli 800 e i 1500 si aggiudica anche i 400 stile. D'argento le due staffette 4x100 misti, Pilato nei 50 rane donne e Ceccon nei 100 dorso uomini. Le altre medaglie, 7 nel nuoto artistico, 7 nel fondo, 9 nei tuffi. Ai campionati del mondo di ginnastica ritmica in Germania c'è l'argento di Sofia Raffaeli, a Francoforte l'azzurra seconda nel cerchio. Calcio, la Lazio fuori dalla Coppa Italia, biancocelesti battuti per 2-0 dal Mantova nel primo turno di qualificazione. Successi per Frosinone, Genoa e Verona. Oggi altre 4 gare: Pisa-Empoli alle 18, Sassuolo-Cesena alle 18:30, Cremonese-Sampdoria alle 20:45, Palermo-Lecce alle 21:15. Questa è RDS.
2: E buongiorno Italia, buon lunedì 17 agosto, sono le 9 fra qualche secondo, saluti cari da Mauro Casciari, dal conduttore che profuma di talco, Renzo Di Falco.
3: Buongiorno, benvenuti, ben ritrovati, come state in questo lunedì 17? Molti italiani in vacanza, molti italiani che ritornano al lavoro, perché insomma è un po' un giro alla fine, a chi tocca non si ingrugna, come si dice.
2: Bollino rosso, amici, bollino rosso sull'estate, sì. Che comunque non è bollino nero.
3: Non è bollino nero,
2: se avete
3: forse
2: un,
3: il peggio è passato.
2: Sì, un bollino nero a casa è perché c'è un ingolfamento, un ingorgo dentro le vostre mura domestiche.
3: Se lo avete blu è quello della banana.
2: Così, che significa? Il bollino blu. Tu sei abituato a trasmettere con la Manzini.
4: Sì, di ogni ora. I tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: domenica.
1: Che cos'è?
0: Però sono quei tormentoni, è come un dudù da dadà, vanno d'estate.
2: Ah, che bello dudù da
0: sì, questi tormentoni, no, anche un po' non senza Saif, buona domenica, nenne, e su RDS, cioè.
2: Bene.
0: Ah, è lunedì però, ve lo dico perché non si capisce più niente con
2: no,
0: le vacanze.
2: Io infatti ero convinto fosse martedì e mi sembrava ieri lunedì, e invece era domenica, tutto chiaro, tutto a posto? Bene.
0: Senti.
2: Non tanto a posto.
0: Senti Renzo, io devo fare un referendum inizio puntata, tengo il ciuffo a destra o il ciuffo a sinistra o la spazzola?
2: Guarda,
0: lo chiedo.
2: Per la par condicio dovresti tenerlo al centro.
0: Ok,
2: perché
0: allora
2: qualsiasi,
0: faccio,
2: sì, faccio qualsiasi poi verso tu prenda o prenda il ciuffo,
0: perfetto,
2: può essere interpretato.
0: Ecco, bravo, un
2: questo
0: perfetto
2: democristiano.
0: Contenuto premium perché ci guarda sul canale 265 della TV.
2: Bene, no, mi piace questa
0: okay,
2: cosa.
0: Ok, ho fatto.
2: Possiamo fare anche un quarto d'ora.
3: Non ho capito
2: d'ora di,
3: il gioco.
2: Un quarto d'ora di camera fissa su Casciari che si pettina.
0: No,
2: secondo
0: no,
2: me
0: no.
2: È un bel contenuto tipo GF.
0: Allora, c'è gente che vuole questo d'estate.
2: Sì, la leggerezza.
0: Compra i

0: Calchi, guarda le foto delle persone nude e noi uguale, 265 della TV. Ma prego, Renzo Di Falco.
1: No, guarda, a un certo punto sei in vacanza, sì, e guardi la telecamera di sicurezza di casa e trovi tranquillamente una

0: grazie alle telecamere di sicurezza, è riuscita in realtà a entrare nell'appartamento fingendosi la dog sitter della coppia, si è fatta consegnare le chiavi del portiere, quindi anche abbastanza furba, portiere che poi è stato licenziato, e poi insomma si è messa lì tranquilla, ha acceso la televisione, si è presa il suo drink.
1: Allora,
0: non voleva rubare, non ha fatto nient'altro.
1: La cosa che mi sconvolge è che, se avete visto molti telefilm o film americani, fuori dalle città grandi tutti hanno la porta di servizio dietro aperta serenamente, sì. Dagli anni 80 ad oggi entrano tutti serenamente da dietro, sì. I ladri, gli amici, così come niente.
0: Chiunque
1: fosse.
0: Può entrare. Allora, c'è da dire meno. Che i ragazzi avevano postato molte foto della loro vacanza, e questa è una grande raccomandazione che facciamo, e forse c'è bisogno di ribadirla e di recuperarla. Quando si sta in vacanza non si dovrebbe postare dai luoghi di vacanza nell'esatto momento in cui ci si sta, perché poi si dà campo, diciamo, libero, spazio molto a chiunque voglia fare qualcosa di non legale.
1: È impossibile, è impossibile farlo, ragazzi, nel 2026 è assolutamente impossibile.
0: Il trucco è postare quando si è tornati, facendo finta di essere ancora
1: magazzini. Poi dopo ti martellano, beato te, guarda che sono tornato, ma sei ragione. Qui anche tu, sei qui anche tu a Ponza, no, sei qui anche tu a Molveno in Trentino, posto bellissimo dove vado spesso, no, sono tornato già, ok.
0: E quindi alla fine è meglio forse
1: meglio farlo in tempo reale.
0: Meglio trovare un estraneo che entra in casa, vabbè, abbiamo capito, questo è.
1: Se vogliamo andare al Paradise.
0: Sì, è che è un bel club a Mykonos, me lo immagino già. Vuoi un drink?
1: Sì, grazie.
0: Ah, perfetto. Paghi tu però.
1: Col ciuffo a destra però.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Martin Garrix e U2, Fireflies. Chris De Sarandi, Good Old Days. Cazzi Eye, Animal.
1: Sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
3: Grandi successi.

0: Un vento, Giovanotti ed Alfa su RDS, 100% grandi successi.
1: Bene, siamo noi, Renzo e Mauro, vi accompagniamo fino alle 13. È bello stare insieme la mattina, soprattutto
2: ciao,
1: perché.
2: RDS.
1: Ecco. Ciao. Ciao.
2: Mi chiamo Gabriele, ascolto sempre RDS in macchina.
0: Ma mentre guidi tu?
2: Come state?
0: Bene, bene, bene.
1: Benissimo, benissimo. No, non credo che guidi lui, però insomma è bello sentirti.
0: Grazie Gabriele.
2: Così. Come state?
0: Noi bene.
1: Bene, bene. Stai crescendo bene se ascolti noi.
0: Sì,
2: state?
0: Stiamo bene,
1: bene. Bene.
0: Secondo
1: grazie.
0: Me lui adesso è nella fase che si sta rendendo conto che le vacanze stanno per finire. Dopo Ferragosto,
1: esatto.
0: Giù con i compiti delle vacanze.
2: Come state?
0: Stiamo bene.
1: Bene, tu? mi raccomando finisci il sussidiario, perché ricordo benissimo che i compiti delle vacanze uno li pianifica per cercare di farli durante tutta l'estate, in realtà non lo fa mai, si riduce il primo di settembre quando mancano pochi giorni all'inizio della scuola e cerca di fare tutto in fretta e furia.
0: È tutto diverso.
2: State?
0: Io bene. Pensavo non avessero più i libri nel 2026, invece hanno ancora lo zaino pesante.
1: Pensavi le macchine volassero.
0: No, non è tutto sul tablet, dico.
2: Ciao RDS.
1: Ciao.
0: È un po' rassegnato, povero. Senti questa, questa qua te la puoi canticchiare.
1: E ballare anche.
0: E ballare fino al 15 settembre.
2: Sei.

0: Molto bene, caro mio. Siamo bene. È pieno di ragazzi giovanissimi, sì, che ci ascoltano, anche ragazze. Siamo molto contenti.
1: Ciao,
0: perché...
1: RDS.
0: Ciao. Ciao, vi salutiamo tutti, sì, quelli che vanno.
2: È una generazione che cresce bene con la radio, sì, e impara, sì, ad apprezzarla, ed è molto bello per noi.
0: Sì, vanno al parco giochi, al parco tematico, chi già pensa alle giostre. Ma per tutti, soprattutto i maggiorenni, c'è il gioco che sta arrivando.
3: Quizzappando.
4: Il gioco dell'estate di RDS.
2: Vai, fai la coreo.
0: Bravi bambini!
2: Ciao!
1: Ciao,
2: sì. Ciao, ciao, ciao. Allora, ciao a tutti da Mauro e da Renzo. Oggi passiamo le nostre ore in compagnia di un indizio che potrebbe aiutarvi a vincere, chissà, la RDS Bag, che è un'edizione speciale piena di gadget nuovi. Qual è la frase di stamattina?
0: La frase è: la trova chi ha fortuna. Mm. La risposta sembra impossibile, sì, detta così,
2: qualsiasi
0: sono
2: cosa
0: potrebbe
2: essere.
0: Ma andando sulla nostra app di RDS c'è un aiuto, si gratta il nuovo indizio di Quiz Appando sulla app. Si gratta e quell'indizio vi indirizza.
2: Eh sì, alla soluzione. E quindi voi dovete poi iscriverla o direttamente al 38822 38822, o c'è il comodo tasto proprio dell'app che vi fa entrare su WhatsApp, e quindi col vostro nome e la città potete darci poi la soluzione.
0: Tutto questo da adesso, evviva, si vince! Yeah!
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.

sono le 9:23 di questa mattina che passiamo insieme lunedì 17 di agosto con Mauro e con Renzo e con i quattro numeri uno, quattro grandi successi in sequenza mixata. C'è Francesco Cadente a sistemare tutto.

0: summer hit.
1: Gli algoritmi non vanno in spiaggia. Noi sì.
2: Noi sì.
3: L'estate vera è solo con
1: RDS 100%. Grazie.

0: I'm in love and always will be.
1: Tu pensa quando qualcuno ascolta la radio e dice: ma sento le voci? Oppure quello scemino di Mauro Casciani che fa lo stupidotto?
2: Di essere impazziti, secondo me.
1: La due. Sono io, lui e Renzo Di Falco, diretti da Francesco Cadente con le mani nei capelli, perché lo facciamo impazzire.
2: È vero.
1: Siamo Monelli, molto Monelli.
2: Fra poco ancora di più, secondo me, perché ci sono refrain, ci sono canzoni. Insomma, chi è il sottotorchio oggi?
1: Questa è una bella domanda.
2: Non ricordo.
1: Cadente, sarò io a essere. Sono io a essere sottotorchio.
2: Abbiamo scelto una canzone molto difficile per la nostra manche di introversi. Ci sono dei versi un po' ostici che non si capiscono, che abbiamo cantato anche molto spesso male, e cercheremo di, insomma, rendere cristallino e trasparente il significato.
1: Sì, sì, saremo spietati, sì. Sarete spietati fra
2: Sarò
1: poco
2: spietato.
1: Su RDS.
2: Ecco.
3: Uno c'è!
4: Ah, ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calzolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Io sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
9: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te.
10: Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.
1: 9:39, buona estate Italia, saluti cari da Mauro Casciari, da Renzo Di Falco, fra poco introversi, versi criptici di grandi successi italiani.

0: Moving to the Sun su RDS con Mauro Casciari che fa l'onomatopea di questa canzone. Comunque, oh, quando anche dici due cose, ma c'è questo sound sincopato pazzesco, è una nu di pause, che ne so, bella.
1: Sì, comunque
0: bella,
1: ci piace, ragazzi, sì, qualsiasi genere sia. Molto bene, allora siamo pronti alla sfida degli introversi, questi versi criptici di grande successo italiano che dobbiamo capire e forse una volta per tutte cantare bene.
0: Riuscire allora, a cantare bene. Non si vince niente, no. Però per tutta la vita cantiamo canzoni non capendo quello che dicono, a volte balbettiamo, a volte. Che cosa mi aspetta, cosa ci aspetta oggi Renzo Di Falco?
1: Ti aspetta una canzone del 2010, un grande successo di Irene Grandi, che visto che siamo anche in tema col periodo, la come stelle se ne vedono in cielo, la cometa di Halley.

0: Allora, cometa di Halley.
1: Di che anno era?
0: 2010.
1: Mamma mia, 16
0: anni. Sono passati 16 anni.
1: Quante volte l'abbiamo
0: ascoltato. Salutiamo Irene Grandi, che tra l'altro insomma è la nostra amica. Allora, c'è un verso incriminato, molto difficile, con queste parole messe insieme criptiche, diciamo. Vogliamo sentirlo?
1: Sono tutto orecchio.
0: Quattro soluzioni possibili.
1: Oddio, sì,
0: e la cometa di Halley, pericolo nero.
1: Sì.
0: E la cometa di Halley, ferì il melo nero. E la cometa di Halley, ferì il velo nero. E la cometa di Halley, perimetro vero.
1: Ma io sicuramente la 1 e la cometa di Halley, pericolo nero.
0: Vogliamo risentire? Vediamo?
1: Sì, ma è quello, non è che c'è tanto.
0: Sbagliato.
1: Ma che cacchio?
0: Perché adesso la ricantiamo con le parole giuste. La risposta era la terza. E la cometa di Halley ferì il velo nero. Sentite? Ferì il velo nero. Applausi anche
1: ma
0: se
1: applausi
0: Mauro ha perso.
1: Di che? Scusatemi, ma ferì il velo nero.
0: Sì.
1: La cometa che ferisce un velo nero. Che sarebbe il cielo.
0: Un'immagine poetica, sì, esatto.
1: Ma stiamo scherzando.
0: Un lampo improvviso nel cielo, il velo nero è il buio della notte.
1: Ma senti,
0: squarciato da questa cometa.
1: Io se vedo che mi arriva la cometa di Halley dico Dio pericolo, direi pericolo vero. Però sì, è pericolo nero. Io cioè...
0: ragazzi, scritta da Francesco Bianconi dei Baustelle,
1: no,
0: tra l'altro questa
1: Baustelle
0: canzone.
1: Ha scritto la cometa di Halley. No, nel 2010, ma pensa a te. Allora me la prendo con lui se ho perso.
0: Chiamiamolo.
1: Sì, no, non lo chiamo io, mi arrabbio, io gli lancio un asteroide, guarda.
0: Beh, comunque abbiamo imparato un'altra cosa, vedi
1: sì,
0: che è molto utile, diciamo, il servizio pubblico questo gioco.
1: Beh, bene, comunque abbiamo perso tutti. Vediamo che avete scritto voi. No, anche loro hanno detto la A comunque,
0: sì.
1: Il pubblico ha detto la A.
0: Era molto facile essere ingannati, diciamo. Domani altra manche, tocca a me.
1: Tocca a
0: me essere messo sotto torchio da te. Vabbè, ragazzi.
1: Maledetto.

0: Passenger, Alex Warren, tra i grandi successi di RDS con Mauro e Renzo stamattina fino alle 13, sarà così fino a domenica prossima.
1: Sì amici, noi siamo felici di essere qui con voi in queste mattine, perché quando tutti sono in vacanza è bello approfittare del posto di lavoro vuoto. Considera che qui io, vedi come posso allargarmi con le braccia, perché
0: sì,
1: non
0: tu
1: c'è
0: sei
1: nessuno.
0: Al posto di Friscia, dici.
1: Io sono al posto di Friscia, di spazio ce n'è. E tu sei al posto di Anna Pettinelli, che torneranno a settembre, però volevano proprio assaporare il sapore del mare.
0: Sì, eh?
1: Sì, sì, sì, perché per loro la felicità è il sapore del mare.
0: Ah, beh, certo, non l'ho vista, la Pettinelli è in barca.
1: È in barca,
0: giorni.
1: In barca è
0: Sergio
1: stata
0: a fare aperitivi in spiaggia.
1: Devo
0: insomma,
1: dire,
0: si divertono,
1: Sergio,
0: e se la godono.
1: Sergio è anche un grande sub.
0: Ah, sì.
1: È un grande sub. Io non riesco ad andare sott'acqua neanche un secondo. No,
0: io.
1: Invece lui proprio, cioè, siciliano naturalmente, quindi certo. Figurati, figurati. E quindi complimenti per tutti quelli che amano il sapore del mare.
0: Certo.
1: Certo.
2: RDS.

0: Lisa, che sound, che mix, che grande successo. Nonostante tutto, finisce qua su RDS.
1: Sì, finisce qua, ma la nostra mattina continua fino alle 13 con Mauro e Correnzo. Attenzione, perché fra poco avremo modo anche di prendere spunto da un fatto, da una notizia che abbiamo, insomma, da una storia più che notizia, che vi farà anche riflettere, che ci pone anche tutti nei confronti della tecnologia e del passato. È molto interessante.
2: E io resto qua su RDS.
1: Sì, e dove vado?
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime.
5: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
6: My Summer Station.
1: C'è una lady in redazione, si chiama Roberta Lupi. Buondì.
7: Bentrovati.
1: Le notizie dall'Italia e dal mondo adesso su RDS.
7: Nell'aeroporto di Catania voli in arrivo limitati a 5 ogni ora fino alle 14, nessuna restrizione per le partenze, ripartita l'attività eruttiva dell'Etna e l'emissione di lava e cenere da una nuova bocca, in corso rilievi. E non ce l'ha fatta l'escursionista colpito da un fulmine in una zona vietata, il trentenne di origini statunitensi avrebbe scalato il vulcano con l'obiettivo di avvicinarsi alla vetta, ma sarebbe stato sorpreso da un violento temporale che avrebbe generato la scarica elettrica fatale. In Spagna, notte tranquilla e condizioni stabili per il 21enne italiano aggredito e ora in coma farmacologico in terapia intensiva. In vacanza con gli amici a Barcellona sarebbe stato appunto aggredito da una decina di altri giovani di lingua spagnola per motivi ancora sconosciuti. Il consolato in contatto coi familiari. E per il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, riunione in videoconferenza per coordinare la situazione attuale a Ceuta e fare il punto sulla crisi migratoria seguita agli arrivi in massa di migranti gli scorsi 30 e 31 luglio. Sul piano di pace per Gaza, Trump vuole andare avanti. L'inviato americano Kushner incontra in Egitto i rappresentanti di Hamas e oggi il premier israeliano Netanyahu. Obiettivo: convincere Tel Aviv ad accettare la proposta del Board of Peace. Dopo l'Angelus, l'appello di Papa Leone per la pace in terra.
8: Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura.
7: Salgono i prezzi di oro e gas, cala il petrolio, mercati europei in moderato rialzo in avvio, a Milano FTSE MIB più 0,43%, approfondimenti su agi.it. Questa è RDS.
1: Sono le 10 e un minuto, buongiorno, buon lunedì 17 agosto.
2: A tutti quelli che ci ascoltano,
1: a tutti,
2: dall'Italia,
1: davvero,
2: dall'estero, anche dalla Terra Santa e dalla Serra Tanta, che è un posto, diciamo, in cui c'è tanto caldo, c'è tanta
1: tanto
2: serra.
1: Caldo, cioè. Allora, siamo noi, vi accompagniamo fino alle 13 anche oggi. C'è Francesco Cadente in regia, senti?
9: Sì, ciao. Sì.
2: Ciao, ciao, Francesco ci valorizza in queste ore. Siamo anche sul canale 265 della televisione.
1: Giusto, RDS Social TV, che è anche una derivazione mobile per app tele, appunto per smartphone, che è la RDS Social TV Mobile, dove ci vedete anche dalla spiaggia
2: in questa estate.
5: All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi e le tue emozioni
5: con un successo senza tempo
3: della tua estate.

0: Se è un grande successo, suona su RDS. Se è un grande successo, suona su RDS.
1: Mentre un uomo sfiderà gli dèi.
2: Achille Lauro. Comuni immortali.

0: cosa fai questa sera con Noemi su RDS? Lunedì 17 di agosto, per molti sarà una serata di vacanza, di ferie, no? È giusto così, per altri invece un inizio di settimana di ritorno al lavoro. Che cosa è stata quest'estate dal punto di vista dei ricordi che vi portate dietro? Nel senso, come li avete catalogati? Siete ancora di quelli che fanno fotografie analogiche, che le vanno a sviluppare perché c'è anche un retrogusto vintage in questo, oppure solo telefono, solo smartphone e via a condividere?
1: Purtroppo solo smartphone, ma però vorrei dirtelo fra poco.
0: Sì,
1: te lo dico fra poco.
0: Va bene.
1: Credo.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summerville!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Non perdere Salva Euro Menù Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
6: Piemonte, la tua vacanza nel verde. Parchi naturali, avventure e itinerari a misura di famiglia. Vivi un'esperienza unica. Piemonte is eccellenza italiana. Scopri di più su visitpiemonte.com.
1: Le 10:16, la radio da spiaggia è RDS.

0: Ecco, poi sempre capire quello che dice alla fine Sabrina Carpenter con Madonna è sempre difficile. Comunque, due generazioni a confronto su RDS.
1: Mi viene in mente che potrebbe essere questo magari argomento di un prossimo gioco di introversi.
0: Sì, ma giochiamo
1: inglese,
0: solo
1: però.
0: Con le canzoni italiane.
1: Hai ragione, sì. Allora, c'è una riflessione che mi è venuta leggendo e conoscendo la storia di un ragazzo che si chiama Adriano, che lui è un professionista della comunicazione, che ha fatto appunto dei pensieri riguardo a quello che gli è capitato. Lui dice: noi salviamo articoli per leggere più tardi, scarichiamo documenti che non apriamo più, compriamo corsi online che non seguiamo mai, riempiamo il telefono di foto inutili o di screenshot o il computer di cartelle proprio per paura di perdere tutto. E lui si è confrontato con questa paura soprattutto quando ha visto il computer bloccarsi durante una consegna che doveva essere importantissima dopo ore e ore di lavorazione, e ha perso tutto. Ha capito che il problema non era il computer, il dispositivo, ma il modo in cui stava vivendo, lavorando, e c'aveva questo senso di ansia continua, no? Di perdersi qualcosa. Era esausto, anche molto più stanco la sera, proprio perché era contornato di tutta questa tecnologia. Allora, che cosa ha fatto? Ha deciso di rivolgersi a un consulente di organizzazione digitale, perché c'è anche questa nuova figura.
0: Non solo la Marie Kondo che fa consiglia come sistemare le case fisicamente.
1: No, anche quelli che lo fanno dal punto di vista proprio del digitale. E ha capito che il suo era un problema di attenzione, perché aveva sempre questa FOMO, questa paura di perdersi delle cose. Ha iniziato a liberarsi, diciamo, facendo un vero e proprio detox di tutto quello che in realtà conservava. E all'inizio è stato difficile, adesso invece ha sfrondato tanto e si trova addirittura a non usare più il computer e a scrivere a penna, e dice: mi sento più libero. Certo, è stato molto difficile abituarmi all'analogico, però per me in questo momento è meglio. E lì ci è venuta proprio la riflessione, l'idea, no, di capire quanto siamo schiavi della tecnologia, quanto magari anche in vacanza sarebbe magari più opportuno tornare a fare cose come un tempo, quando non c'era tutta questa pressione digitale.
0: Io la pressione digitale la giustifico solo se avete paura per una malattia di perdere la memoria, ovvero. Vero.

0: dico, beh, io salvo tutto, che poi vale anche per le cose fisiche. Se dovesse arrivare l'Alzheimer, per dirne una, e quindi io perdo la memoria, ho il modo di recuperare. Però alla fine, secondo me, è inutile pure quello. Vedi le cose, poi dici, boh, l'ho fatto io, ero io, non lo so.
1: Certo, però ci sta comunque come futura memoria, diciamo, no? Mm. E ci sono delle cose che voi fate in vacanza analogiche, cioè all'antica e non per forza. Per esempio, ci sono degli ascoltatori che ci avevano anche scritto poco fa al 388-22-388-22, c'è chi compra addirittura la macchinetta fotografica, quella usa e getta, proprio per una questione di non essere schiavo della tecnologia, della ricarica, delle foto che riempiono il telefono, e spesso sono foto inutili, invece quelle che poi fai devono comunque uscire in qualche modo dal rullino.
0: Certo, amici, vi chiediamo cosa state facendo in vacanza o anche a casa, se siete a casa. Old style, vecchio
1: old style, un po' vintage.
0: Sì, tipo il campanello. Una volta si suonava il campanello, adesso fai tutto col telefono, apro la porta.

Masca Zè sotto casa su RDS, canzone dedicata ai testimoni di Geova. E parlando di cose vecchio stile, per esempio loro non fanno, diciamo, pubblicità tra virgolette, proselitismo via internet, ma ancora sotto casa

0: e quindi suonando al caro vecchio campanello.
1: Sì, molto spesso insomma uno non risponde oppure dice che ha da fare.
0: Ancora però è così insomma. Sì, è anche alla fermata dell'autobus in varie città d'Europa ci sono i banchetti. Old style, vecchio stile, perché di questo parliamo?
1: Di questo parliamo, le cose che fate ancora old style per cui non serve la tecnologia o quantomeno se potete ne fate proprio a meno.
2: Di solito io quando vado in spiaggia non porto il telefono. È un rischio magari, però preferisco stare libero proprio, non voglio sapere niente di nessuno, perché mi è successo un paio di volte che o un'onda l'abbia portato via o il sole lo abbia cotto.
1: Addirittura.
2: Per cui niente. Niente cellulare, chi se ne frega.
1: Ma sì,
0: la sabbia dentro le che fastidio.
1: Fastidiosa,
0: mamma
1: non solo
0: mia, dentro
1: nel costume ma anche dentro il telefono.
0: Le fessure, sì.
1: Non ve lo portate e insomma godetevi il momento, eh?
0: Sì. 388-22-388-22. Tra l'altro non abbiamo dato neanche il numero prima, sono arrivati il miliardo di messaggi. Ma allora che lo diamo a fare il numero per i vocali?
1: Mandateci piccioni viaggiatori, visto che parliamo di non tecnologia, di detox.
0: Senti, viene richiesta tantissimo anche adesso. Ci mettete Animal delle cazze?
3: 3, 2, 8, 2, 2.
1: No, quello
0: Animal.
1: È un altro numero.
0: Animal.
1: Capito? Ecco.
4: Selezioniamo le migliori novità
5: per trasformarle in grandi successi.
6: New music.
4: Novità.
6: New music.
5: Novità RDS. Cazzai. Animal.

0: Zucchero nel 2004 se ne usciva con questa insieme a Vanessa Cartol, che riprendeva Everybody Got to Learn Sometimes dei Corgis del 1980. Tanta? Possibile? Così tanto indietro? Forse sì, vabbè, comunque vecchia. E grande successo, amici.
1: Sì, è vero. E è un successo anche mollare il telefono, fare un po' di detox digitale, anche e soprattutto in vacanza. Insomma, voi ce lo state raccontando, siamo partiti dalla storia di questo ragazzo Adriano che a un certo punto per un problema di computer ha perso ore e ore di lavoro, aveva una consegna importante, ha detto non posso essere schiavo della tecnologia, voglio liberarne, e adesso ha ripreso anche a scrivere a mano, per dire, quello magari è per eccesso, però insomma state abituandovi anche a non utilizzare troppo il digitale. Sentiamo un po'.
2: Buongiorno a tutti, io ho recuperato un giradischi e mi ascolto i vinili.
1: Vabbè, meraviglia.
2: Sul giradischi e lo trovo un suono meraviglioso, è un modo diverso, old style, di ascoltare la musica.
0: Ecco, magari ti ascolti anche quella di Zucchero, quella ancora del 1980 dei Corgis, sì, con la puntina. Anche il nostro Francesco Cadente in regia è un grande cultore, è della vero, puntina fisica, ma a livelli proprio top, cioè sì, lui ha le stesse versioni di un disco, quella giapponese con la grammatura più, cioè è proprio un cultore.
1: È un cultore,
0: non starebbe RDS,
1: non sarebbe
0: se non fosse
1: RDS,
0: un cultore, ragazzi,
1: visto che la musica è la nostra passione, no? Non solo musica, anche tanto altro. State utilizzando, diciamo, poca tecnologia in favore di cosa? Raccontatecelo.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Noi ci siamo, e voi?
3: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
4: Cosa fate senza tecnologia, magari in queste vacanze estive 2026? 388 22 388 22.

0: sorry, scusa, lo sento, Pinguini Tattici Nucleari su RDS. Siamo partiti dalla storia di questo ragazzo che è un accumulatore digitale, salvava migliaia di file, poi è arrivato il burnout e ha deciso di diventare, di fare un po' di detox digitale. Allora abbiamo voluto capire da voi se anche durante la vacanza, ma non solo, cercate di fare a meno della tecnologia il più possibile, o meno quando. Sentiamo.
1: Parole crociate sotto l'ombrellone, bellissimo, si torna indietro con la penna e scrivi, bello, bello.
2: È vero, sono quelle passioni che tornano in mente, ahimè, per la maggior parte solo durante l'estate. Anche la pubblicità delle riviste di enigmistica esce ad agosto insieme a quella del succo del lì. Sì. Insomma,
0: è vero, però,
2: degli
0: sai,
2: sciroppi, degli sciroppi.
0: E comunque fa bene, allena la mente, il cervello.
2: Sì, sì. Assolutamente sì.
3: Quando sono in vacanza ne approfitto per non scrivere in direct a nessuno, per non cercare gli amici su internet, okay, ma cercarli personalmente. Ah. Ecco che cos'è la cosa più old style che ormai fai, che si possa fare.
2: Cioè,
3: parlare con qualcuno che non conosci, fare nuove amicizie.
0: Bravo, certo, vero, anche. O vai a citofonare i tuoi amici. Magari.
2: Anche a citofonare gli sconosciuti, di cui tornano i testimoni di Geova.
0: Scappi oppure riparli.
4: Ciao ragazzi, io sono Fausto, vi seguo da Lussemburgo e io odio leggere negli schermi, quindi viva i libri, viva la carta. Odio il bimbi, odio le cose che preparano per me. Il taglio dei cibi, dalla cottura, ci metti l'amore, prendi del tempo per te stesso e quindi ti regali un momento che ti nutre.
2: Addirittura, cioè, io voglio sottolineare, per chi non lo sapesse, che ha citato il nome di un robot da cucina multifunzione. Ecco, questo per capire che cos'era quello che ha detto prima.
5: Io in vacanza faccio il diario personale, è un'abitudine che ho anche durante l'inverno, per carità, però in estate è ancora più incentivante, annoto pensieri, cose che mi capitano, riflessioni, insomma, poi la sera me lo rileggo e penso un po' al tempo come ho trascorso durante le vacanze.
0: Ma bello,
5: anche durante le vacanze insomma va fatta anche un'opera di, così, un'attività di riflessione, no?
0: Brava, c'è del contenuto
2: proprio fisicamente. Allora guarda, dammi un secondo perché cadente credo che abbia trovato la canzone giusta per te, Memories di Maroon 5.
6: Perfetto. RDS insieme a te.
7: RDS insieme a te.
6: Ogni giorno suona meglio.
8: It sounds better.

0: Mars on My Soul su RDS, sempre con Mauro e Correnzo. Abbiamo fatto un viaggio attraverso le vostre abitudini detox rispetto alla tecnologia e al digitale.
1: Sentiamo.
2: Io, scusate, sì, non capisco, se io non mi porto il telefono al mare, come faccio a ascoltare RDS?
0: Aspetta.
2: Io me lo porto per sentire la musica.
0: Certo, ma noi non stiamo...
2: non ho capito sta cosa del telefono.
0: No,
1: perché è un ascoltatore.
2: Sì, saluti. Ciao, da Pescara.
0: Ok, non stiamo facendo una campagna di detox, stiamo dicendo se fate cose magari che vi allontanino un po' dallo smartphone. Poi ci sono tutte le nostre app fighissime che servono anche e soprattutto per giocare fra poco.
1: Ma... e comunque, amici, ci sono tanti modi per ascoltare RDS. Per esempio, io che giro molto anche all'estero, mi sono comprato una radiolina old style, vecchio stile, che è sia FM, cioè la radio che ascoltiamo da, che digitale col DAB, una roba piccolina che con le cuffiette che mi porto in giro. Oppure
0: bella,
1: come un
0: comoda,
1: bel boombox, ovvero quelle radio di una volta che esistono
0: stereo.
1: Ancora, le trovi anche nei centri commerciali con le pile e ti ascolti la radio a tutto volume facendolo ascoltare a tutti con violenza.
0: Brava,
1: aggiungo io.
0: Giusto, giusto. Scegli la frequenza e ci trovi.
1: RDS.

0: Disco.
1: The Colors, Italo Disco, come bussano, mamma mia, adesso senti, toc toc, bussano anche loro.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
1: Ancora in redazione RDS ritroviamo Roberta Lupi.
5: Buongiorno.
1: Sentiamo cosa è accaduto in queste ultime ore, i fatti principali nell'attualità con te.
5: Nel Cosentino, ricerche in corso tra Fuscaldo e Falconara Albanese. Perse le tracce di un ultraleggero con due persone a bordo, partito da Capo d'Orlando e diretto a Sibari, in azione i vigili del fuoco. Nell'aeroporto di Catania, voli in arrivo limitati a 5 ogni ora fino alle 14. Nessuna restrizione per le partenze. Ripartita l'attività eruttiva dell'Etna e l'emissione di lava e cenere da una nuova bocca. In corso rilievi. E non ce l'ha fatta l'escursionista colpito da un fulmine in una zona vietata. Il trentenne di origini statunitensi avrebbe scalato il vulcano con l'obiettivo di avvicinarsi alla vetta, ma sarebbe stato sorpreso da un violento temporale che avrebbe generato la scarica elettrica fatale. Le quattro opere di Antonello da Messina, dal valore di milioni di euro, rubate a Ferragosto dal Museo Regionale della città siciliana. Si indaga nel mercato nero dell'arte. 3 o 4 i ladri. Sentiamo Gianluca Gizzi.
6: Avrebbero agito con il volto coperto da caschi, forse sono stati disturbati durante il furto, al punto da abbandonare altre due tavole del pittore in strada. Per entrare nel museo i malviventi sarebbero passati attraverso alcune grate per poi forzare una porta e arrivare nelle stanze dove erano custodite le opere. Il colpo, durato meno di 3 minuti, è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza. I ladri sono quindi usciti aprendosi un varco attraverso una ringhiera che affaccia su un cancello laterale, utilizzato soltanto in circostanze eccezionali.
5: In Lunigiana torna a tremare la terra, stamattina scossa di magnitudo 2.2, non risultano danni o criticità. Domenica la prima di 3.7 avvertita in tutta la Versilia e nello Spezzino, identico all'epicentro nei pressi di Fos di Novo, Massa Carrara, quindi una seconda meno intensa. Incendio boschivo nel Grossetano, volontari e 2 elicotteri regionali in azione. Si attenua l'afa sull'Italia, in arrivo temporali, oggi allerta gialla in 13 regioni. Un'ultima ora, droni di Teheran in Kurdistan, colpito l'ufficio del Premier. Questa è RDS.
1: E buona estate Italia, saluti cari da Mauro Casciari e dal conduttore che adesso scavalco, Renzo Di Falco.
7: Sono abbastanza grande per essere scavalcato. So. Comunque ben ritrovati tutti, buon lunedì 17 appunto di agosto con Francesco Cadente.
8: Ciao.
7: In regia ad accompagnarci fino alle 13 siamo appunto noi e ci vedete anche in televisione 265 del digitale terrestre, RDS Social TV, c'è l'app mobile, c'è l'app quella nuova super che ha anche dentro la sezione di Quizzapan, insomma un sacco di cose.
1: E tanti eventi. RDS ti porta in giro, fra poco eventi improbabili in posti reali. State lì, aguzzate le orecchie ma anche l'ingegno.
7: Sì, giusto.
1: Aguzzate anche gli occhi.
3: All'inizio di ogni ora
2: i tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
2: della tua estate.

0: Another featuring 55 Ultra su RDS, Talk to You, e adesso vi parliamo proprio Talk di grandi eventi. RDS ti porta in giro, eventi improbabili in posti reali.
1: E vai, cominciamo da un appuntamento che in Veneto sta richiamando davvero tanti professionisti della vista da tutto il continente, perché in provincia di Venezia da oggi c'è il convegno europeo degli oculisti a Mira.
0: Beh, vado subito. Ricordiamo che il mio non è strabismo di Venere, quello che rende fighi, ma è strabismo di Marte, ogni occhio dalla sua parte.
1: Okay.
0: Ci spostiamo in Puglia perché vi segnaliamo un congresso molto particolare. Oggi si incontrano, va sempre più di moda, i fornai specializzati nella vendita del pane già tagliato. Cioè, molfetta.
1: Senti, in Sicilia invece domani è previsto il raduno dei fan degli influencer più conosciuti in Italia, e dove se non a Noto.
0: Beh, posso dire, dovremmo andare anche noi.
1: Anche noi siamo noti influencer.
0: Sì, però purtroppo siamo in diretta, non possiamo. Quindi saltiamo. Da ieri e per tutta la settimana in Piemonte c'è il raduno di chi in estate ama godersi il fresco nelle prime ore della giornata e si sveglia prestissimo. Si incontrano ad Alba.
1: E si mangiano il tartufo a colazione.
0: E anche un po' di crema alla cioccolata.
1: Ah, buona,
0: alla
1: meraviglia. Ci piace segnalarvi anche eventi che si svolgono all'estero. Quindi vi ricordiamo che fino a domani in Germania c'è la grande mostra mercato dei condizionatori per le signore che soffrono la calura a Stoccarda.
0: Mamma mia, come utile. Rimaniamo sempre all'estero. Si svolge a Malta la tradizionale cerimonia nella quale verrà annunciata la figura femminile che affiancherà il conduttore del Festival di Sanremo. Forse non lo sapevi. Stefano De Martino annuncia domani con grande anticipo la sua collaboratrice a Malta, a La Valletta.
1: Ma certo, giusto.
0: È
1: la capitale proprio del...
0: Sì, naturalmente diretta del TG1, La Valletta.
1: Ci credo. Ma una bionda e una mora?
0: Probabilmente sì. Okay. Però a quel punto sarebbe le vallette. Invece questo è La Valletta.
1: È una sola.
0: Comunque salutiamo Stefano De Martino.
1: Salutiamo.
0: E tutte le vallette che saranno, insomma.
1: Proprio tutti.
0: RDS ti porta in giro.
1: Proprio tutti.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Cat's Eye, Animal. Olivia Dean, Baby Steps. Martin Garrix e U2, Fireflies.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.

0: Eh sì, allora i nostri ascoltatori, beh, insomma, notano una cosa che poi è una citazione, non è assolutamente un plagio. Dicono: vi siete accorti che agitare Coca-Cola all'inizio sembra Tu come stai di Baglioni? Certamente è un riferimento, insomma, no? Tommaso lavora anche sempre con i sound vintage. Che succede?
1: Ma no, è che stavo cercando di pensare. Stavo cercando di pensare. Sì, siete molto attenti, ma ancora più attenti dovete essere per vincere un RDS Bag Estima su RDS.
0: Sì, certo.
1: A giocare a quiz appando. State cercando di rispondere alla domanda di oggi, che è aspetta che lo cerco, la trova chi ha fortuna.
0: Che cosa?
2: 3-2-8-2-2-3-2-8-2-2.
1: No, è sbagliato. Sì, certo, detta così la risposta è veramente aleatoria. Come ci si arriva?
0: Ci si arriva grattando nell'app di RDS, nella sezione quiz appando, e esce un indizio fotografico che vi dovrebbe aiutare a capire e a trovare la soluzione.
1: Che non è felicità. Okay.
0: Non è felicità, non è nemmeno
1: amici, non è neanche anima gemella, non è neanche la risata, non è esatto neanche il tesoro.
0: No, nemmeno il tesoro, nemmeno la ruota della fortuna.
1: La trova chi ha fortuna, non è una perla, non è la voce, non è l'anima gemella.
0: Niente, ragazzi, ci siamo un po' allontanati da quello che è la soluzione, quindi avete tempo comunque ancora di giocare e di provarci, giusto?
1: Sì, sì, si clicca sull'app dove c'è l'indizio, c'è scritto rispondi qui, oppure 3-8-8-2-2-3-8-8-2-2. Viva! Viva!
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Per 2000 anni Taranto ha guardato il Mediterraneo. Ad agosto è il Mediterraneo che guarda Taranto.
6: Dal 21 agosto al 3 settembre, i 20esimi giochi del Mediterraneo portano in Puglia oltre 4.000 atleti da 26 nazioni e 3 continenti. Gare in tutta la regione, impianti nuovi, migliaia di volontari. Per Taranto non è una vetrina, è un punto di partenza. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro. Scopri i giochi su da2026.com.
1: 11:23, la radio della spiaggia è RDS. Saluti cari da Mauro Casciari e anche da Renzo Di Falco. C'è Francesco Cadente che ci porta in un viaggio nello spazio e nel tempo che inizia nel 2026 e finisce nel 99.
7: Togli il play dalle piattaforme streaming. Metti il cuore. Sogni otro.

0: podcast tra i grandi successi di RDS. Chiudiamo così la nostra sequenza mixata. 11:37, lunedì 17 di agosto. C'è Casciari che sta fremendo.
1: No, vedi che sto facendo per il 265 della televisione. Io sto shake it like a Polaroid picture. Shake it like a Polaroid picture, come dicevano gli Outcast. Giusto. Significa muovi la mano come se stessi sventolando una foto stampata con la Polaroid, con come la Polaroid. Negli anni 80.
0: Stai shakerando un po', ecco, diciamo.
1: E quindi ecco, mi sono slogato il polso, tanto sono abituato.
0: Ma sì, che ci frega.
1: Per altri motivi. Ma senti Renzo, dove ci dirige quest'ora?
0: Ci dirige verso la scienza e i recenti studi che anche oggi di 17 di agosto troviamo freschi freschi.
1: Ho detto slogarsi il polso e non è una cosa a caso, perché fra vedi. Poco scoprirai di cosa parla questo recente studio. Pazzesco!
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: 11:39 sull'unica 100% grandi successi RDS, fra poco a tu per tu con la scienza secondo un recente studio.

0: Magnetic, The Boucha su RDS. Allora, siamo sempre noi, Renzo e Mauro, 11:46. Noi dobbiamo fare anche gli auguri ad Alessandro Corsi, che è diventato papà.
1: Il nostro Alessandro Corsi, conduttore della notte, che adesso, conduttore di tante cose, anche grande esperto di calcio su internet, sì, eccetera, che adesso finalmente potrà stare sveglio di notte anche se non è in radio, perché
0: esatto, ce n'è solo per quello.
1: Cari amici, prendo spunto, oltre che agli auguri a tutta la famiglia, per parlare di corsa, corsi e bambini. Allora,
0: un recente studio,
1: ecco, come funziona? Si va su internet, si mette aperte virgolette, un recente studio, chiuse virgolette, cerca notizie ultime 24 ore. Ho trovato questa notizia che tutti state aspettando. Genitori che avete bambini, vi chiedete: ma io che corro? Se corro col passeggino davanti per non lasciare solo il mio pimpo, è peggio o è meglio? Stavo leggendo casualmente questa ricerca pubblicata sulla rivista scientifica PLOS One, che leggo tutte le mattine.
0: Me lo so, ti vedo.
1: Titolo: Injury Risk and Running Habits in Parents, Does Stroller Use Make Difference? Cioè, se tu corri col passeggino.
2: Ma certo.
1: Hanno preso 255 persone. 200 corrono col passeggino, 55 no.
0: E?
1: Signore, signori, sappiate che correre col passeggino riduce i rischi di farsi male. Quindi non è una, è incredibile, non è un ostacolo, ma è un aiuto. È come correre col girello per le persone con difficoltà di mobilità. Gli infortuni sono stati di meno per quelli che vanno col passeggino. 0,42 infortuni ogni 1000 miglia corse, mentre quelli col passeggino si sono fermati a solo 0,19 infortuni ogni 1000 miglia corse.
0: O 1000 chilometri corsi, così torniamo ad Alessandro.
1: Sì, sì, 1400 chilometri, più o meno 1000 miglia. Quindi, amici, potete serenamente correre col passeggino con il vostro bambino, anche i gemelli davanti.
0: Ecco, beh, quello gemellare, voglio dire.
1: Sono due gambe, sono due bambini.
0: Giusto, un po' complicato.
1: Io
0: però
1: penso che ci saranno molti italiani adesso che sono più sereni.
0: A me piacerebbe che qualcuno mi mettesse sul passeggino mentre corre.
1: Sei 1,90, Renzo.
0: Ma se ci fossero dei passeggini grossi, mi rilasserebbe molto essere portato in giro così.
1: Si chiamano carrozze, però ci vogliono i cavalli, non ci vuole uno che corre dietro.
0: E siamo a cavallo, signori, avete capito?

0: serie TV a casa. Esci e vivi l'estate.
1: Estate!
2: Noi saremo sempre con te con la nostra app.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: DNA.
1: Prima parlavamo di padri e figli che corrono a passeggini, non passeggini, e il tuo DNA ce l'hai, bimbo, del tuo papà.
2: Quindi se tuo papà corre, da grande correrai anche tu con un altro passeggino a tua volta, no?
1: Probabilmente. E ci terrà il papà novantenne che porti
2: quello
1: in
2: col
1: giro. Beh, ci sta, ci sta. Amici, questa è RDS 100%, grandi successi, siamo sempre in diretta alle 11.55. Lui è Renzo Di Falco.
2: Lui è Mauro Casciari.
1: Wow. E lui è Francesco Cadente.
2: Che sta per andare via, sta per lasciarci. Bene. Con Luca Berardinelli in regia, tutto molto bello. Noi siamo avanti, comunque siamo avanti sempre, ma noi
1: tantissimo
2: andiamo avanti fino alle 13 anche oggi.
1: Sì, e siamo un po' psycho, ecco.

0: posso dirlo.
1: Ma fermo, voglio dirlo io. Sweet My Psycho, una volta mi avete troncato, la seconda volta no, ce l'ho fatta. Prego, Renzo Di Falco.
2: Eccoci, allora, facciamo tesoro di tutto quello che abbiamo imparato in queste prime ore di lunedì 17 agosto per condividerli tutte insieme con... Questa mattina
1: ho imparato che sono molto curioso di sapere quello che avete imparato voi. Io so quello che ho imparato io, ma ne parliamo fra poco.
2: Bene, state con noi.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime.
5: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
2: Qualche istante torneremo in redazione RDS pronti a sentire da Roberta Lupi gli aggiornamenti sui fatti più importanti dell'attualità.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Bentrovati da Roberta Lupi. Il premier del Kurdistan iracheno condanna gli attacchi diretti alla sua abitazione e all'ufficio del capo dell'agenzia di sicurezza. Si tratta di droni iraniani, aggiunge, parlando di escalation pericolosa. Intanto Teheran smentisce l'esistenza di un nuovo mediatore nelle relazioni con gli Stati Uniti, come riportato da Axios. Oggi scade la tregua e, secondo il Wall Street Journal, l'Iran sarebbe pronto all'escalation nel conflitto con Washington. E proseguono i colloqui tra Teheran e Oman sullo stretto di Hormuz. Nell'aeroporto di Catania voli in arrivo limitati a 5 ogni ora fino alle 14, nessuna restrizione per le partenze. Ripresa l'attività eruttiva dell'Etna e l'emissione di lava e cenere da una nuova bocca effusiva in Valle del Bove. Lo riferisce l'Osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Nel Cosentino ricerca in corso tra Fuscaldo e Falconara Albanese, perse le tracce di un ultraleggero con due persone a bordo, partito da Capo d'Orlando e diretto a Sibari in azione i vigili del fuoco. Apprensione per il giovane attaccante francese del Cagliari Trepi, in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo un grave incidente in piscina. Il ventenne, nella parte più profonda, avrebbe avuto difficoltà a tornare in superficie. Dopo l'Angelus, Papa Leone ricorda i giochi del Mediterraneo a Taranto dal 21 agosto, auspicando che siano profezia di pace.
9: Essi coinvolgeranno diversi paesi di Africa, Asia ed Europa che appartengono all'area mediterranea. Auguro che tale evento sportivo sia una profezia di pace e di fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero.
8: Ore contate per il grande caldo, in arrivo temporali, oggi allerta gialla in 13 regioni. Questa è RDS.
2: Olè, ci siamo, buongiorno, anzi buon pomeriggio a questo punto, 12:02, ciao a tutti, Mauro Casciari, Renzo Di Falco, Luca Berardinelli regia, grazie a Francesco Cadente che è stato con noi fino a qualche momento fa.
1: E siamo anche sul 265 certo, della televisione, ecco, amici, potete portare il vostro grosso televisore con voi anche in vacanza, caricarlo in macchina, se volete vederci mentre guidate mettete il televisore al posto del vetro davanti.
2: E chi se ne frega della strada?
1: Ma sì, ve la indichiamo noi, sempre dritto!
2: Scherziamo, ovviamente c'è l'app mobile della Social TV, oltre all'app quella classica super nuova che vi permette anche di vincere fra poco la soluzione del nostro quiz a Pando.
5: All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi e le tue emozioni
5: con un successo senza tempo
3: della tua estate.

0: su RDS con Jason Gagliani, Francesca Romana D'Andrea. Partiamo da questo che ormai è diventato un caso di Stato, ha fatto il giro del web, di tutte le testate giornalistiche, telegiornali all'estero che riportano proprio questa notizia. Si parla dell'Etna che torna a creare dei problemi a migliaia e migliaia di famiglie, di passeggeri pronti a condividere dei momenti belli, gioiosi, anche un po' meritati di relax.
1: Ma perché è il periodo, dai,
0: ma
1: comunque
0: non si parte.
1: Settimana di Ferragosto, post Ferragosto è il periodo per eccellenza delle vacanze.
0: Guarda, l'ultima settimana, gli ultimi 10 giorni sono stati letteralmente così. L'aeroporto è aperto? No, l'aeroporto è chiuso. Forse domani lo apriamo, l'abbiamo aperto.
1: No.
0: Forse è meglio richiuderlo. Quindi capite che il mondo...
1: Il vostro volo è cancellato.
0: Eh no, crea un po' di nervosismo. Adesso c'è l'ultima delle ultime, è questa. Non è completamente chiuso, una parte sì, una parte no. Per essere proprio precisissimi, gli arrivi sono stati fortemente limitati. Quindi fino a domani, alle 12 di martedì 18 agosto, possono atterrare al massimo 10 aerei all'ora.
1: Che ci sembrano tanti, ma in realtà,
0: ragazzi,
1: viste le statistiche, sono pochissimi.
0: Cioè, veramente è una scommessa, ma io parto, vediamo chi parte prima, chi parte dopo.
1: È un po' così, calcolano un po'.
0: Un po' di disagio, soprattutto anche per chi, per quei pochissimi che ce l'hanno fatta fino ad adesso e sono partiti, ovviamente con dei voli dirottati, chi doveva arrivare a Catania l'hanno mandato a Palermo, a Comiso, agli aeroporti vicini, e una volta arrivati lì scopri, perché c'è sempre la fregatura dietro l'angolo, che la navetta c'è per arrivare a destinazione B. Parti dal punto A, devi arrivare al punto B, ma costa 700 euro.
1: No,
0: 700
1: ragazzi,
0: euro per essere bassi,
1: Non si può. Non si può, è ingiusto, è brutto, però immagino un sacco di persone che invece hanno accettato di viaggiare anche con navette a 700-800 euro perché avevano prenotato tutto, non volevano perdere le prenotazioni.
0: Soprattutto chi ha famiglia, con i bambini, ti trovi lì, hai quella settimana all'anno, dici mamma mia, guarda, ormai non voglio sapere più niente, ormai siamo qua, facciamolo, sacrifici su sacrifici.
1: Lucrare su una situazione del genere. Va bene, allora, vogliamo parlare di disavventure in vacanza? Non so se riuscirete a superare gli amici della Sicilia o i vacanzieri della Sicilia, però parlarne a cuor leggero, insomma, cose che vi sono successe, che comunque siete andati avanti.
0: Ma sì, intoppi, così un po' di incidenti di percorso.
1: Aspetta.
0: Ne possiamo ridere insieme.
1: Ma non solo intoppi, anche magari delle persone che avete incontrato che non volevate incontrare, situazioni. O pure chi si è lasciato in vacanza.
0: Eccola, non volevo proprio mettere il dito, ci ha pensato la D'Andrea. Messaggi vocali WhatsApp 388-22-38822. Avete capito perfettamente quello che è il mood, giusto?
1: Sì, disavventure in vacanza.

0: proprio quello. Bundabash, Alessandro Amoroso, Mambo Salentino su RDS. Parliamo di disavventure in vacanza, proprio recenti, o se ve ne vengono in mente alcune memorabili epiche di anni passati. Sentiamo, sentiamo.
1: Ciao, volevo raccontare le mie sciagure.
2: Sì.
1: Siamo partiti per la seconda casa al mare. Mm. Abbiamo chiuso la chiave nel garage, quindi senza chiavi.
2: Bene.
1: Poi siamo arrivati alla casa famosa, è scoppiato il tubo.
0: No.
1: E dopo qualche giorno siamo stati punti tutti dalle api, compreso il cane.
2: Come?
1: E adesso stiamo tornando dalla Calabria, siamo a Bologna, direzione Brescia.
0: Sì.
2: C'è compreso il cane, mi viene in mente l'immagine, sai quelli che girano anche sul web col cane tutto
0: col
2: così.
0: Muso,
2: mamma mia, poverino. Vedi?
0: Beh.
2: Sì, questa è una sciagura vera.
0: Sì,
2: eh?
0: Sì, sono tornati a casa, praticamente devono ripartire per un'altra vacanza.
2: Certo,
0: perché,
2: come minimo. Le vostre disavventure 38822 38822. Intanto c'è la nuova di Martin Garrix.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
5: New music.
3: Novità.
5: New music.
4: Novità RDS. Martin Garrix e YouTube. Fireflies.

0: pensate a ondeggiare verso il cielo se non state ovviamente guidando, quindi solo i passeggeri.
1: Ma va? Mm. Allora... non è colpa nostra, non accettate questi suggerimenti da Andrea.
0: No, subito specificato. Allora, vi stiamo parlando di, anzi ci state parlando delle vostre disavventure in vacanza, sciagure ci suggeriscono, di cui possiamo ovviamente ridere adesso insieme. Sentiamo.
2: C'è una volta di rientro sull'autobus da Ragusa, ero a Catania, sì. E okay, hanno scambiato la mia valigia, che era soltanto piena di libri perché ero andata a fare un esame all'università. Beh. E aprendo la valigia che avevano lasciato, dentro c'erano abiti da donna, abiti da uomo, parrucche, documenti vecchissimi. Era una valigia molto ambigua.
1: Allora, no, vabbè, abiti da donna, roba da film. Abiti da uomo, le parrucche mi stanno portando in un'altra direzione, che come orario secondo me potrebbe anche starci, la butto lì così.
0: Interessante.
1: Non lo so.
0: Raga, sembra quelle cose da film dove... Scusa, a parte, questa parrucca ok, la tua? Quindi no. Gianni Carrozzo, JJ, ci ha visto.
1: Ma io qua dentro avevo il mastino dei basket. Ma dove è andata a finire? Scusa.
0: Io invece sono andata subito sull'aspetto malizioso.
1: Appunto, dicono.
0: Pure tu.
1: Potrebbe essere anche quello. Buonasera, salve, questa è la sua parrucca. L'ha persa qui. Non è la sua valigia, se vuole tenerla. Comunque.
0: Allora, è stata molto.
1: Pensierino così, magari.
0: Molto, è stata molto, molto elegante questa nostra ascoltatrice. Però parlando di ambiguità, secondo me c'era anche qualche accessorio.
1: Sì, stiamo andando da un'altra parte, rimaniamo
0: va
1: nelle
0: bene,
1: disavventure.
0: Allora, disavventure, sciagure in vacanza, le vostre, di cui adesso possiamo ridere perché siamo sopravvissuti. 38822 38822.
3: Io sono Paolo Corazzone, tu stai pedalando contro vento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
4: Con Trebil Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebil Meteo, scarica l'app.
0: Disavventure in vacanza, le vostre, di cui ridiamo insieme. 38822 38822.

0: sorry, scusa, lo siento su RDS con Jason Gagliani, Francesca Romana D'Andrea e le vostre disavventure in vacanza, in ferie, in top, incidenti di percorso, ce n'è per tutti, eh?
1: Eh sì, ci spiace per gli amici della Sicilia, perché ha scelto la Sicilia quest'anno come meta di vacanza, che è sempre stupenda, meravigliosa, grande idea. L'Etna, un po' birichina.
0: No, quest'anno. Non gufarla che adesso migliora, vedrai.
1: No, infatti migliorerà.
0: Tutto positivo.
1: Sentiamo,
0: forza.
1: Sentiamo.
2: Io e mia moglie eravamo in vacanza a Cuba qualche settimana fa. Poco prima del ritorno ci arriva un messaggio, ci dice che purtroppo l'aereo che ci deve riportare a casa non ha il carburante necessario per partire, quindi panico totale. Alla fine siamo riusciti a prendere un aereo per Porto Rico, lì fare il pieno e ripartire per l'Europa. Però panico.
1: Beh, il sogno della vita è restare bloccati a Cuba. Poi succede, dici, no, vabbè, ma...
0: Quanto mai l'ho detto?
1: Ma non ho vestiti a sufficienza.
0: Cioè,
1: come
0: il primo
1: fa?
0: Pensiero della D'Andrea è quello, che non hai vestiti, no?
1: No, i miei outfit più belli,
0: certo,
1: a casa.
0: Certo, figurati, ancora.
3: Parliamo di disavventure e vacanze?
0: Sì.
3: Noi eravamo al primo

0: giorno di vacanze e mio figlio ha pensato bene di aggrapparsi a una traversa di una porta di calcio, è caduto e si è rotto il gomito.
1: Ma si è rotto il gomito?
2: Auguri,
1: cioè, questa indole
2: vacanze
1: da circense.
2: Allora,
1: così?
2: Si può andare in pronto soccorso, si fa ingessare e sopra il gesso scrivi buone vacanze e poi parti.
1: Questa non so se possa migliorare la situazione. Però
2: oppure stai in punizione per 3 mesi.
1: Forse
2: così questo impari.
3: La mia disavventura in viaggio è stata, o meglio, mia e di mia madre. Praticamente io ero più piccola, siamo sul binario dei treni e lei mi fa vedere: oh, guarda, sta partendo un treno, bellissimo, bellino, wow, guarda, è enorme. Era il nostro. Ce ne siamo accorte 5 minuti dopo e niente. Come due asine.
2: Cioè, stupendo.
1: Lì quando sei letteralmente sopra pensiero, un po' così perso, vagante.
2: Cioè, non c'è cosa più divertente, credo. Dai, è divertente.
1: E
2: certo,
1: adesso
2: quando
1: ne
2: ti capita. Esatto, quando però ti capita. Però è stupendo. Essere un po' svampite fa ridere.
1: C'è ancora
2: ridere,
1: qualcuno?
4: Il ritorno a Malta abbiamo avuto l'aereo che ha fatto ritardo, motivo per il quale abbiamo perso la coincidenza col treno che da Bologna ci avrebbe poi riportato a Ferrara. Quindi abbiamo dovuto pagare un taxi che da Bologna ci ha portato a Ferrara, quindi 170 euro di taxi.
1: Però
4: perché era notte, quindi non c'era nient'altro.
2: Certo, servizio
4: arrivati a Ferrara, poi messa la chiave sul nottolino per aprire la porta, si è spezzata la chiave.
2: No.
1: Perfetto.
4: E quindi abbiamo dovuto chiamare i pompieri.
2: No.
4: Che ci hanno poi aperto la porta. Quindi, insomma, morale da favola, siamo rientrati in casa alle 7 di mattina quando saremmo dovuti ritornare alle 9 di sera del giorno prima.
1: Belli freschi, riposati, tranquilli.
2: Che bello ricominciare così. Quando torni e ricominci così. Va bene, grazie, che bello.
1: Disavventure a cocò, non pensavo così tante, ma c'è gente che vedi è convinta di dai, partiamo, andrà bene. Hai
2: no,
1: visto?
2: Vabbè, però certo, si fa tutto, vedi, sono tutte cose fattibili, dai, sì.
5: RDS insieme a te.
6: RDS insieme a te.
5: Ogni giorno suona meglio.
7: It sounds better.

0: Certo, se aspetti che sia io a farlo. Per fortuna che c'è Bruno Mars, no?
1: Entro la fine della settimana te lo farò fare.
0: Sogna.
1: Bruno Mars su RDS. E allora, stiamo parlando di disavventure, sciagure in vacanza. Chiudiamo in bellezza, dai.
0: Chi c'è?
2: Ciao ragazzi, vi racconto la nostra disavventura per una vacanza alle Cinque Terre. Partiamo, primo giorno riusciamo a guardare, visitare un paesino e lì tutto bene. Il secondo giorno andiamo a fare la passeggiata. Mio marito cade e si è rotto il perone.
1: No.
2: Ci portano di corsa alla Spezia, perché lì non esiste ovviamente, insomma, un ospedale. Io esco per andare a comprare le stampelle, rientro in ospedale e mi mozzica un pitbull. Morale della favola, eravamo tutti e due in ospedale sul lettino.
0: Allora, mi viene da ridere, però non si dovrebbe, ma è così.
1: Casualità che fosse un pitbull, perché non è la razza che definisce il cane, ma il carattere.
0: Eccola
1: e come
0: lì
1: viene gestito e addestrato, perché
0: non
1: so che
0: mai
1: adesso si scateneranno tutti i nostri amici con i pitbull.
0: No, quello non c'entra niente.
1: Però insomma, pensa che bella serata.
0: Caspita, tutti e due messi lì in ospedale così, oh, che bella serata. Guarda quanto è romantico, tu con tutto il perone rotto, io tutta mozzicata così.
1: Pensate positivo, ospedale, cena gratis e preparata.
0: Vabbè.

0: the night su RDS. È bello ballare da soli a volte. Sai cosa?
1: Tra l'hai le provato cose... anche a casa?
0: A casa sempre. Però tra le cose da fare, secondo me, almeno una volta nella vita, andare a ballare da soli.
1: Ma tipo tip tap o cose?
0: No. In discoteca.
1: Vabbè, va bene.
0: Da soli.
1: Segno e poi ci organizziamo. No, che ci organizziamo? Prima vai tu e poi vado io.
0: Cioè, se vi vergognate, mettete tipo degli occhiali da sole.
1: Ah, beh, guarda, una cosa nuova che non si è mai vista, tra l'altro.
0: Così
1: no?
0: Vi sentite protetti.
1: Ultimamente poi la Gen Z non li mette mai quando va a ballare.
0: E andate a ballare, così nessuno vi riconoscerà.
1: Consigli della D'Andrea, sì. Prendere note.
0: Sì.
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
0: Cristiano Di Cosimo, buonasera, ben ritrovato.
5: Buonasera a tutti.
0: Siamo subito da te in RDS, in redazione RDS per le news.
5: Il primo passo a Gaza è la consegna delle armi da parte di Hamas. Lo ha ribadito Netanyahu nel suo incontro durato 4 ore a Tel Aviv con Kushner. Il genero di Trump ha invitato il premier israeliano a non ostacolare il processo di pace. E l'inviato americano ha visto anche i leader di Hamas spiegando che si è trattato di un incontro molto cordiale. Hanno detto le cose giuste, ma ovviamente molto, molto difficile fidarsi riguardo alla reale volontà di raggiungere un accordo di pace, ha aggiunto Kushner. Il furto delle 4 tavole di Antonello da Messina. Gli investigatori hanno ritrovato il furgone, forse usato dalla banda che ha messo a segno il colpo, nel museo della città sullo stretto. Poliziotti e carabinieri cercano il probabile basista che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri. La chiusura della borsa di New York, Wall Street, Dow Jones ha ceduto lo 0,51%, il Nasdaq ha perso lo 0,32%. E siamo allo sport, Coppa Italia, primo turno, il Palermo in vantaggio 2-0 sul Lecce al 30° della ripresa, stesso punteggio finale della Cremonese sulla Samp, si qualificano anche il Sassuolo.

0: 3-0 al Cesena e il Pisa che si aggiudica ai rigori il derby con l'Empoli. Questa è RDS.
1: 23-2 minuti sull'orologio, buon lunedì, è il 17 di agosto, siete su RDS, siamo sempre noi, Giurin Giurello, Jason Gagliani, Francesca Romana D'Andrea.
2: È vero anche che c'è JJ Carrozzo in regia, è vero anche che tra poco ci sfideremo con il Chi l'ha detto, ma sì. La cosa bella è che non ci sfideremo solamente io e Jason Gagliani, ma tutti noi. Quindi, tutti noi, però io ci tengo, essendo competitiva, schieratevi.
1: Cioè le fazioni subito, team.
2: Sì, schieratevi.
1: Ma l'hai ricordato che giochiamo anche, ma il gioco proprio quello vero dell'estate, perché c'è Quizzappando.
2: Vabbè, non facciamo confusione, c'è Quizzappando, però c'è Chi l'ha detto. Tra poco Chi l'ha detto. Vi spieghiamo tra poco.
1: Chi ha detto cosa?
3: All'inizio di ogni ora.
4: I tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
4: della tua estate.

0: Special Sombra su RDS. È il momento di giocare con il chi l'ha detto.
1: Siamo pronti? Chi ha detto cosa? Le frasi pronunciate dai VIP nel corso dell'ultima settimana. Ovviamente, neanche a dirlo, vabbè, ci sfidiamo io e Francesca Romana D'Andrea, ma il vostro aiuto è fondamentale. Se vi va, ci potete mandare così un aiutino, un indizio. 38822 38822.
0: Sì, soprattutto per battere Jason. Ecco, quindi aiutate me, per favore.
1: Inizi tu?
0: Inizio io, dai.
1: Vada.
0: Ora ho un fidanzato pittore, ma la mia famiglia è come quella di Friends. Gli amici di sempre che ci sono sempre. Se ho perdonato mia madre, più che altro l'ho capita.
1: Ascolta, però è una frase, non è un monologo, cioè non posso dire guerra e pace.
0: Ti ho dato un sacco di suggerimenti.
1: Ho capito, il pittore, Friends, gli amici.
0: Rapporto con la madre.
1: Indizi.
0: Dai, è una collega.
1: Indizi.
0: È una collega.
1: Una collega?
0: Una collega molto tatuata.
1: Molto tatuata?
0: Sì.
1: Non ho colleghe tatuate così tante.
0: Sì,
1: che ma c'è. Io che conosco personalmente?
0: No, è nel nostro campo.
1: Non ne ho idea.
0: Dai.
1: No, minimamente. Un altro indizio, forza.
0: Ha un modo di parlare molto particolare. Un modo di parlare, sì, molto particolare. Insomma, una particolarità vocale.
1: Vocale?
0: Dai, su, però, ma ci manca che lo dico.
1: Dillo, perché non mi viene.
0: Veramente?
1: No.
0: Il suo nome è composto da 3 lettere.
1: Emma Stoccolma.
0: Bravo.
1: Signori, grazie, 1-0.
0: Sì, vabbè, io troppo brava così.
1: Ma è così, vado io. C'è gente che studia dalla mattina alla sera e poi c'è chi sui social guadagna anche 10.000 euro.
0: Oh.
1: Chi l'ha detto?
0: Io?
1: No.
0: No, dai. No, non vale questo. Mi dai un indizio?
1: Macchina.
0: Macchina?
1: Sì.
0: È straniero?

0: No, è straniera. No, è italiana.
1: È italiana?
0: Sì.
1: È una donna?
0: Sì.
1: Macchina. Che macchina?
0: DJ famoso. Ma non è lei la DJ famosa.
1: No, è stufato. Quindi sta con un DJ famoso.
2: Come ti permetti, scusa?
1: Dai, cioè, sta con un DJ famoso.
0: Sì, è sposata
1: italiana.
0: Anche, dai, sì.
1: Ma chi è, la Panicucci?
0: Anche conduttrice, no, non è la Panicucci.
1: Mamma
0: mia, stasera schiappala ad Andrea.
1: No, raga, la Panicucci.
0: No, no. Dai, tatuaggi.
1: Lei o lui?
0: Se ne intende di macchine.
1: Oh, mamma.
0: Twerka.
1: Oh.
0: Elettra Lamborghini.
1: Elettra Lamborghini.
0: Mamma mia, ti ho detto twerka. Scusa,
1: no, scusami.
0: Dai.
1: Elettra Lamborghini, conduttrice.
0: Sì, sì. Conduce anche dei programmi televisivi.
1: Guarda. Mi prendo la responsabilità di quello che ho detto.
0: Parla con il
1: notaio.
0: Potevi
1: darmi altri indizi?
0: No, no, no, no. Siamo per adesso. Quanto siamo? 1-1, palla al centro.
1: Ora vedi tu come ti aiuto.
0: Dai,
1: mai
0: fai
1: più.
0: l'ultimo.
1: Per 5 mesi ho vissuto isolato in un albergo. Dovevo stare lontano dalle persone che amo.
0: Quindi
1: ti attacchi, non ti do un aiuto neanche
0: allora,
1: a
0: ho vissuto tanto tempo in albergo.
1: Sì,
0: Pupo.
1: Attore internazionale.
0: Pupo, avercene. Lo riconoscono ovunque.
1: Alto e magro, molto bravo. Moltissimo. Film cult.
0: Film cult.
1: Sì.
0: Will Smith.
1: No. Film cult che torna puntuale nel giorno della memoria.
0: No, no.
1: Mamma, che aiuto che ti ho dato.
0: No,
1: non te lo meriti.
0: Non mi viene. Un altro indizio, dai.
1: No. Ha un nasone.
0: Nemmeno, dillo, ormai non abbiamo più tempo. Non
1: Adrian
0: possiamo.
1: Brody.
0: Sì, ciao, troppo difficile. Ma possiamo rimanere anche in Italia?
1: No.
0: Non è che dobbiamo andare
1: no.
0: oltreoceano. No, vorrei no. vincerla una puntata che fosse mezza.
1: Guarda,
0: una
1: dopo mezza. L'aiuto che mi hai dato, non ti parlo più.
0: Niente, arrivederci.